kuonera ubale lenga kusalula pa ubale mwanu nani mwali alipe zinda mbaleyu ha nikite kukabonera ubale.